0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group. La loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: ecologico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima,

0: Anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Denari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: suo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

specialisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Piavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 8.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Italia ed Europa ancora nella morsa del caldo. Il bel paese, dopo la giornata rovente di ieri, attende per oggi ancora alte temperature. Da domani e mercoledì dovrebbe esserci invece l'annunciata inversione di tendenza con piogge e grandinate. Secondo l'OMS, dal 21 giugno sono stati più di 1300 i morti in eccesso legati alle alte temperature in Europa. Anche il terremoto in Venezuela ha salito a 1450 il bilancio delle vittime e oltre 3150 i feriti. I vigili del fuoco italiani, insieme ai pompieri dell'Ecuador impegnati alla Guaira nel tentativo di salvare una donna e i suoi tre figli ancora vivi sotto le macerie. Intanto, dopo tre giorni, due undicenni sono stati estratti vivi da un edificio crollato e sono 770 gli edifici che hanno subito crolli totali o parziali, secondo le autorità del Venezuela. L'Iran ha annunciato il primo incontro con l'Oman sulla gestione dello stretto di Hormuz dopo l'intesa raggiunta con gli Stati Uniti. Al centro del confronto la gestione dello stretto stesso e le questioni legate alla sicurezza dell'intera area strategica. Proseguono senza sosta le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra per la famiglia Eugenia Roccella, disperso da sabato pomeriggio nelle acque del lago di Vico, nel Viterbese. A supporto delle operazioni è arrivato da Milano un drone subacqueo dei vigili del fuoco, in grado di esplorare i fondali anche in condizioni di visibilità quasi nulla. Intanto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha condannato i messaggi d'odio comparsi sui social contro la ministra, definendoli vili e disumani e affermando che colpire una famiglia in un momento di così grande sofferenza non appartiene più allo scontro politico, ma alla miseria morale. Si alza oggi il sipario su Wimbledon, come da tradizione ad aprire il programma sul mitico Center Court alle 14.30 italiane, sarà il campione in carica Jannik Sinner. Il numero uno del mondo affronta il serbo Miomir Kecmanovic. A seguire, sempre sul centrale, anche per la regina del tennis mondiale Arina Sabalenka, opposta anche lei a una giocatrice serba Teodora Kostovic. Quindi Novak Djokovic, numero 7 del seeding, trionfatore in 7 edizioni dello slam inglese, il 39enne di Belgrado inizia il suo percorso

0: di Avet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Come somministrare un farmaco al nostro micio? Compresse, pillole. Appoggiamole sul polpastrello inumidito del dito indice e rapidamente introduciamola in fondo alla bocca del gatto, che istintivamente deglutirà e ingerirà così il farmaco. Premiamolo poi con un bocconcino delizioso che gli faccia abbinare il farmaco a qualcosa di gratificante. Un'altra possibilità può essere quella di nascondere la pillola in una pallina di burro con un po' di pasta di acciughe. Il burro scivola in gola ed è deglutito spontaneamente. Sciroppi, gocce. Si possono spruzzare direttamente lateralmente in bocca dopo averli aspirati in una siringa senza ago. È opportuno farci aiutare da qualcuno che tenga fermo il gatto mentre noi posizioniamo la siringa nella parte laterale della bocca e introduciamo lentamente il farmaco liquido. Anche in questo caso il premio deve essere proposto immediatamente. Paste, gel orale. La somministrazione è identica a quella dei farmaci liquidi. L'unica differenza sta nel fatto che questi sono già contenuti in siringhe. Se la via orale risulta di difficile attuazione, un'altra possibilità per dargli la medicina

0: di spalmarla sull'arto anteriore in modo che il gatto si lecchi e la ingerisca. Lo svantaggio di questa pratica è che non sappiamo quale sia con precisione la dose ingerita.
1: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Arrivo di un nuovo cane in casa. Piccoli consigli. Non dare mai per primo il cibo all'ultimo arrivato. È preferibile, inizialmente, somministrare i pasti in stanze diverse per evitare possibili conflitti. Eventuali contrasti potrebbero insorgere se l'amico uomo manifestasse maggior interesse verso l'ultimo arrivato. Non trascurare il pet arrivato per primo. L'arrivo del nuovo pet non deve sconvolgere la vita del precedente. Non lasciarli soli nei primi tempi, almeno fino a quando non è sicuro che il primo abbia accettato il secondo. Quando i familiari rientrano a casa, devono salutare prima il primo arrivato e dopo il secondo. Le gerarchie vanno rispettate.
0: Avete ascoltato The Life with Pets? Curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Via Vet Group.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biavet.
1: Contro lo stress, meno ansiolitici e più fusa. Mettiamo finalmente uno stop allo stress e per combatterlo prendiamoci un bel gatto che ci curerà con il suo Ron Ron. Questo consiglio è frutto dell'esperienza di un veterinario francese di Tolosa, proprietario del gatto Rookie. Secondo il veterinario, quando l'organismo è in una situazione di disagio, come nello stress, le fusa del gatto agiscono come calmante al pari della musica. Il Ron Ron, prodotto dal gatto, proviene dalla laringe e tra i gatti è un segno di rilassamento. È il primo segnale di rassicurazione che la mamma invia al cucciolo. Il dottore degli animali francese ritiene che le vibrazioni emesse dai gatti abbiano una particolare frequenza paragonabile a quella apprezzata dai musicisti, in quanto in grado di suscitare emozioni e stimolare nell'uomo la produzione di endorfine, capaci di innescare una sensazione di benessere. Quindi, ben venga il gatto!
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
3: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 9:03.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Italia ed Europa ancora nella morsa del caldo. Il bel paese, dopo la giornata rovente di ieri, attende per oggi ancora alte temperature. Da domani e mercoledì dovrebbe esserci invece l'annunciata inversione di tendenza con piogge e grandinate. Secondo l'OMS, dal 21 giugno sono stati più di 1.300 i morti in eccesso legati alle alte temperature in Europa. Anche il terremoto in Venezuela, salito a 1.450 il bilancio delle vittime, oltre 3.150 i feriti. I vigili del fuoco italiani, insieme ai pompieri dell'Ecuador impegnati alla Guaira nel tentativo di salvare una donna e i suoi 3 figli ancora vivi sotto le macerie. Intanto, dopo 3 giorni, 2 undicenni sono stati estratti vivi da un edificio crollato e sono 770 gli edifici che hanno subito crolli totali o parziali, secondo le autorità del Venezuela. L'Iran ha annunciato il primo incontro con l'Oman sulla gestione dello stretto di Hormuz dopo l'intesa raggiunta con gli Stati Uniti. Al centro del confronto la gestione dello stretto stesso e le questioni legate alla sicurezza dell'intera area strategica. Proseguono senza sosta le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra per la famiglia Eugenia Roccella, disperso da sabato pomeriggio nelle acque del lago di Vico, nel Viterbese. A supporto delle operazioni è arrivato da Milano un drone subacqueo dei vigili del fuoco, in grado di esplorare i fondali anche in condizioni di visibilità quasi nulla. Intanto la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha condannato i messaggi d'odio comparsi sui social contro la ministra, definendoli vili e disumani e affermando che colpire una famiglia in un momento di così grande sofferenza non appartiene più allo scontro politico, ma alla miseria morale. Si alza oggi il sipario su Wimbledon, come da tradizione ad aprire il programma sul mitico Center Court alle 14:30 italiane, sarà il campione in carica Jannik Sinner. Il numero uno del mondo affronta il serbo Miomir Kecmanovic. A seguire, sempre sul centrale, esordio anche per la regina del tennis mondiale, Arina Sabalenka, opposta anche lei a una giocatrice serba, Teodora Kostovic. Quindi Novak Djokovic, numero 7 del seeding, trionfatore in 7 edizioni dello slam inglese. Il 39enne di Belgrado inizia il suo percorso contro il cinese Wu. Tra gli italiani oggi in campo Darderi, che sfida Ethan Quinn, ed Elisabetta Cocciaretto, che se la vedrà contro Xingyu Wang. È tutto, grazie dell'ascolto.
3: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Anche a loro piace Radio Biavet.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 10:01.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Italia ed Europa ancora nella morsa del caldo. Il bel paese, dopo la giornata rovente di ieri, attende per oggi ancora alte temperature. Da domani e mercoledì dovrebbe esserci invece l'annunciata inversione di tendenza con piogge e grandinate. Secondo l'OMS, dal 21 giugno sono stati più di 1.300 i morti in eccesso legati alle alte temperature in Europa. Anche il terremoto in Venezuela, salito a 1.450 il bilancio delle vittime, oltre 3.150 i feriti. I vigili del fuoco italiani, insieme ai pompieri dell'Ecuador impegnati alla Guaira nel tentativo di salvare una donna e i suoi 3 figli ancora vivi sotto le macerie. Intanto, dopo 3 giorni, 2 undicenni sono stati estratti vivi da un edificio crollato e sono 770 gli edifici che hanno subito crolli totali o parziali, secondo le autorità del Venezuela. L'Iran ha annunciato il primo incontro con l'Oman sulla gestione dello stretto di Hormuz dopo l'intesa raggiunta con gli Stati Uniti. Al centro del confronto la gestione dello stretto stesso e le questioni legate alla sicurezza dell'intera area strategica. Proseguono senza sosta le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra per la famiglia Eugenia Roccella, disperso da sabato pomeriggio nelle acque del lago di Vico, nel Viterbese. A supporto delle operazioni è arrivato da Milano un drone subacqueo dei vigili del fuoco, in grado di esplorare i fondali anche in condizioni di visibilità quasi nulla. Intanto la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha condannato i messaggi d'odio comparsi sui social contro la ministra, definendoli vili e disumani e affermando che colpire una famiglia in un momento di così grande sofferenza non appartiene più allo scontro politico, ma alla miseria morale. Si alza oggi il sipario su Wimbledon, come da tradizione ad aprire il programma sul mitico Center Court alle 14:30 italiane, sarà il campione in carica Jannik Sinner. Il numero uno del mondo affronta il serbo Miomir Kecmanovic. A seguire, sempre sul centrale, esordio anche per la regina del tennis mondiale, Arina Sabalenka, opposta anche lei a una giocatrice serba, Teodora Kostovic. Quindi Novak Djokovic, numero 7 del seeding, trionfatore in 7 edizioni dello slam inglese. Il 39enne di Belgrado inizia il suo percorso contro il cinese Wu. Tra gli italiani oggi in campo Darderi, che sfida Ethan Quinn, ed Elisabetta Cocciaretto, che se la vedrà contro Xingyu Wang. È tutto, grazie dell'ascolto.
3: Ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio. No.

0: su Radio Biavet, pillole dal regno animale.
1: Bentornati su Radio Biavet, esploreremo il mondo degli animali con piccole curiosità. Oggi parleremo di...
2: Il tucano è un uccello originario del Sud America centro-orientale. Ama frequentare i boschi, le foreste, le zone alberate della savana, le campagne aperte e le piccole macchie di arbusti. Ma ancora di più, adora il fitto della foresta pluviale. Lo si incontra anche presso i corsi d'acqua e nelle vicinanze degli insediamenti umani. Il tucano è un uccello che vive in comunità suddivise in piccoli gruppi familiari di circa 10 o 12 individui. Ogni famiglia si sposta separatamente durante le ore dedicate alla ricerca del cibo, ma tornano tutte insieme durante le ore di riposo. Le famiglie volano assieme. Il volo è ondulato e aggraziato, che alterna planate a volo battuto. Il becco viene utilizzato per spaventare i predatori, ma non è una vera arma. È anzi molto fragile rispetto alle apparenze. Spesso lo usa per giocare con altri membri della famiglia. Una curiosità di questo uccello è il modo di riposare. Dormono infatti dentro le cavità degli alberi, spesso anche in 6 esemplari, in una posizione che assomiglia ad una palla, perché poggiano il becco sul loro dorso e avvicinano la coda alla testa. Nonostante sia un uccello stanziale, sono state registrate brevi migrazioni dove grandi stormi hanno occupato nuovi territori. Il tucano è monogamo e il corteggiamento è un rito molto simpatico. Il maschio corteggia la femmina lanciandole col becco una bacca o un altro frutto. E se la femmina accetta di essere corteggiata, lancia a sua volta la bacca al maschio. Una volta formata la coppia, questa crea un nido in una cavità di un albero posta molto in alto. La femmina vi depone dalle 2 alle 4 uova. E quando nascono, i pulcini di tucano sono senza piume e ciechi. Lo sviluppo è molto lento. I piccoli apriranno gli occhi solo dopo 3 settimane. I genitori si prenderanno entrambi cura dei piccoli fino a 6 settimane dopo che avranno messo le piume.
0: Avete ascoltato Pillole dal Regno Animale su Radio Biavet.
3: Ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi.

0: Viavet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Biabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 11:03.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Italia ed Europa ancora nella morsa del caldo. Il bel paese, dopo la giornata rovente di ieri, attende per oggi ancora alte temperature. Da domani e mercoledì dovrebbe esserci invece l'annunciata inversione di tendenza con piogge e grandinate. Secondo l'OMS, dal 21 giugno sono stati più di 1.300 i morti in eccesso legati alle alte temperature in Europa. Anche il terremoto in Venezuela, salito a 1.450 il bilancio delle vittime e oltre 3.150 i feriti. I vigili del fuoco italiani, insieme ai pompieri dell'Ecuador impegnati alla Guaira nel tentativo di salvare una donna e i suoi tre figli ancora vivi sotto le macerie. Intanto, dopo tre giorni, due undicenni sono stati estratti vivi da un edificio crollato e sono 770 gli edifici che hanno subito crolli totali o parziali, secondo le autorità del Venezuela. L'Iran ha annunciato il primo incontro con l'Oman sulla gestione dello stretto di Hormuz dopo

0: l'intesa raggiunta con gli Stati Uniti. Al centro del confronto la gestione dello stretto stesso e le questioni legate alla sicurezza dell'intera area strategica. Proseguono senza sosta le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra per la famiglia Eugenia Roccella, disperso da sabato pomeriggio nelle acque del lago di Vico, nel Viterbese. A supporto delle operazioni è arrivato da Milano un drone subacqueo dei Vigili del Fuoco, in grado di esplorare i fondali anche in condizioni di visibilità quasi nulla. Intanto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha condannato i messaggi d'odio comparsi sui social contro la ministra, definendoli vili e disumani e affermando che colpire una famiglia in un momento di così grande sofferenza non appartiene più allo scontro politico, ma alla miseria morale. Si alza oggi il sipario su Wimbledon, come da tradizione ad aprire il programma sul mitico Center Court alle 14.30 italiane, sarà il campione in carica Jannik Sinner. Il numero uno del mondo affronta il serbo Miomir Kecmanovic. A seguire, sempre sul centrale, esordio anche per la regina del tennis mondiale, Arina Sabalenka, opposta anche lei a una giocatrice serba, Teodora Kostovic. Quindi Novak Djokovic, numero 7 del seeding, trionfatore in 7 edizioni dello slam inglese. Il 39enne di Belgrado inizia il suo percorso contro il cinese Wu. Tra gli italiani oggi in campo Darderi, che sfida Ethan Quinn, ed Elisabetta Cocciaretto, che se la vedrà contro Xingyu Wang. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Etico, dinamico, innovativo. Biavet Group. Veterinari per i tuoi migliori amici. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 12:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Italia ed Europa ancora nella morsa del caldo. Il bel paese, dopo la giornata rovente di ieri, attende per oggi ancora alte temperature. Da domani e mercoledì dovrebbe esserci invece l'annunciata inversione di tendenza con piogge e grandinate. Secondo l'OMS, dal 21 giugno sono stati più di 1.300 i morti in eccesso legati alle alte temperature in Europa. Anche il terremoto in Venezuela ha salito a 1.450 il bilancio delle vittime, oltre 3.150 i feriti. I vigili del fuoco italiani, insieme ai pompieri dell'Ecuador impegnati alla Guaira nel tentativo di salvare una donna e i suoi 3 figli ancora vivi sotto le macerie. Intanto, dopo 3 giorni, 2 undicenni sono stati estratti vivi da un edificio crollato e sono 770 gli edifici che hanno subito crolli totali o parziali, secondo le autorità del Venezuela. L'Iran ha annunciato il primo incontro con l'Oman sulla gestione dello stretto di Hormuz dopo l'intesa raggiunta con gli Stati Uniti. Al centro del confronto la gestione dello stretto stesso e le questioni legate alla sicurezza dell'intera area strategica. Proseguono senza sosta le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra per la famiglia Eugenia Roccella, disperso da sabato pomeriggio nelle acque del lago di Vico, nel Viterbese. A supporto delle operazioni è arrivato da Milano un drone subacqueo dei vigili del fuoco, in grado di esplorare i fondali anche in condizioni di visibilità quasi nulla. Intanto la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha condannato i messaggi d'odio comparsi sui social contro la ministra, definendoli vili e disumani e affermando che colpire una famiglia in un momento di così grande sofferenza non appartiene più allo scontro politico, ma alla miseria morale. Si alza oggi il sipario su Wimbledon, come da tradizione ad aprire il programma sul mitico Center Court alle 14:30 italiane, sarà il campione in carica Jannik Sinner. Il numero uno del mondo affronta il serbo Miomir Kecmanovic. A seguire, sempre sul centrale, esordio anche per la regina del tennis mondiale, Arina Sabalenka, opposta anche lei a una giocatrice serba, Teodora Kostovic. Quindi Novak Djokovic, numero 7 del seeding, trionfatore in 7 edizioni dello slam inglese. Il 39enne di Belgrado inizia il suo percorso contro il cinese Wu. Tra gli italiani oggi in campo Darderi, che sfida Ethan Quinn, ed Elisabetta Cocciaretto, che se la vedrà contro Xingyu Wang. È tutto, grazie dell'ascolto.
3: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Good Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Perché ai cuccioli piacciono le pantofole? Molti cuccioli possono diventare particolarmente distruttivi. Gli obiettivi preferiti sono le ciabatte e i guanti, ma anche i giocattoli, i giornali e la posta possono diventare oggetto di masticazione. Oltre a mordere e lacerare questi oggetti, i cuccioli si accaniscono contro di essi, sbattendoli da una parte all'altra. Si tratta quasi sempre di una manifestazione di un gioco in cui il cucciolo si getta a capofitto. Inoltre, il cucciolo desidera esplorare ogni aspetto del mondo in cui vive. I cani sono animali di origine selvatica che devono poter conoscere l'ambiente che li ospita per assicurarsi la sopravvivenza. Per i cani domestici, la loro esistenza corre senza dubbio meno pericoli, ma il fattore di scoperta dell'ambiente non è stato cancellato dal loro patrimonio ereditario di animali selvatici. In secondo luogo c'è il problema della dentizione, che si completa tra il quarto e il sesto mese di vita. In questo periodo il cane ha bisogno di addentare oggetti duri e resistenti perché il cibo che gli è abitualmente fornito, di scarsa consistenza, non può rispondere a tale esigenza.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: you put your arms around me.
1: Qualità, professionalità, eccellenza. Viavet Group, uno stile di lavoro.

Jesus. Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 13.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Italia ed Europa ancora nella morsa del caldo. Il bel paese, dopo la giornata rovente di ieri, attende per oggi ancora alte temperature. Da domani e mercoledì dovrebbe esserci invece l'annunciata inversione di tendenza con piogge e grandinate. Secondo l'OMS, dal 21 giugno sono stati più di 1.300 i morti in eccesso legati

alle alte temperature in Europa. Anche il terremoto in Venezuela, salito a 1450 il bilancio delle vittime e oltre 3150 i feriti, i vigili del fuoco italiani insieme ai pompieri dell'Ecuador impegnati alla Guaira nel tentativo di salvare una donna e i suoi tre figli ancora vivi sotto le macerie. Intanto dopo tre giorni due undicenni sono stati estratti vivi da un edificio crollato e sono 770 gli edifici che hanno subito crolli totali o parziali secondo le autorità del Venezuela. L'Iran ha annunciato il primo incontro con l'Oman sulla gestione dello stretto di Hormuz dopo l'intesa raggiunta con gli Stati Uniti. Al centro del confronto la gestione dello stretto stesso e le questioni legate alla sicurezza dell'intera area strategica. Proseguono senza sosta le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra per la famiglia Eugenia Roccella, disperso da sabato pomeriggio nelle acque del lago di Vico, nel Viterbese. A supporto delle operazioni è arrivato da Milano un drone subacqueo dei Vigili del Fuoco, in grado di esplorare i fondali anche in condizioni di visibilità quasi nulla. Intanto la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha condannato i messaggi d'odio comparsi sui social contro la ministra, definendoli vili e disumani e affermando che colpire una famiglia in un momento di così grande sofferenza non appartiene più allo scontro politico, ma alla miseria morale. Si alza oggi il sipario su Wimbledon, come da tradizione ad aprire il programma sul mitico Center Court alle 14.30 italiane, sarà il campione in carica Jannik Sinner. Il numero uno del mondo affronta il serbo Miomir Kecmanovic. A seguire, sempre sul centrale, anche per la regina del tennis mondiale Arina Sabalenka, opposta anche lei a una giocatrice serba Teodora Kostovic. Quindi Novak Djokovic, numero 7 del seeding, trionfatore in 7 edizioni dello slam inglese, il 39enne di Belgrado inizia il suo percorso contro il cinese Wu. Tra gli italiani oggi in campo Darderi che sfida Ethan Quinn ed Elisabetta Cocciaretto che se la vedrà contro Xingyu Wang. È tutto, grazie dell'ascolto.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: In primavera i nostri cani devono fronteggiare un nemico insidioso, i forasacchi, nome popolare che indica le ariste delle graminacee selvatiche, fra le quali ricordiamo in particolar modo l'avena e l'orzo selvatici. I forasacchi

0: sono una parte della spiga. Quando sono verdi non sono un pericolo, ma se secchi si trasformano in piccoli aghi appuntiti che possono penetrare con facilità in diverse parti del corpo del nostro amico a quattro zampe. Sono diffusi particolarmente nei prati in campagna, ma anche nelle aiuole cittadine, specie se la manutenzione è trascurata. Spesso i forasacchi penetrano negli spazi interdigitali delle zampe e nei cuscinetti plantari. Quando ciò si verifica, il cane tende a zoppicare e in certi casi non è in grado di appoggiare l'arto ferito. Se il forasacco penetra in un orecchio, il cane cammina con la testa abbassata e girata dalla parte interessata e tenta di liberarsi dal corpo estraneo scuotendo ripetutamente il capo e grattandosi. Oltre ad infezioni, c'è il rischio che il forasacco, avanzando lungo il suo percorso, causi perforazione del timpano. Se un forasacco penetra nel naso, il cane inizia a starnutire ripetutamente. In alcuni casi è possibile anche che si verifichi perdita di sangue dal naso. In caso di penetrazione negli occhi, si ha la presenza di gonfiore e lacrimazione. Il cane tende a chiudere l'occhio colpito. Oltre al pericolo di infezione, esiste la possibilità di perforazione corneale. Se il forasacco penetra in gola, il segno principale è rappresentato da una violenta tosse che può associarsi a espettorazione di sangue. Se si sospetta che il nostro cane abbia subito la penetrazione di uno o più forasacchi, è necessario contattare al più presto il nostro veterinario di fiducia.
1: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Marchio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Via Vet Group, il network di ospedalità privata veterinaria che garantisce la qualità delle prestazioni erogate e delle procedure mediche effettuate.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 14:01.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'ascolto. Arrestati i 4 presunti esecutori dell'attentato dinamitardo ai danni del giornalista televisivo Sigfrido Ranucci a Pomezia, vicino Roma. I 4 sono gravemente indiziati a vario titolo dei delitti di detenzione, porto in luogo pubblico, uso di ordigno esplosivo, minaccia e danneggiamento aggravati dall'aver agito in più di 5 persone e con modalità di tipo mafioso. In quell'occasione un ordigno veniva fatto deflagrare davanti al cancello dell'abitazione del conduttore di Report, provocando la distruzione delle sue 2 autovetture lì parcheggiate, danneggiando il muro perimetrale. Le indagini proseguono per svelare l'identità dei mandanti che hanno commissionato l'attentato. Appello di Papa Leone XIV alle febbriani alla vigilia delle ordinazioni episcopali che la fraternità sacerdotale San Pio X dovrebbe tenere domani in Svizzera. Prevost chiede loro di fermarsi ed evitare così lo scisma. In una lettera datata 29 giugno il pontefice scrive: colmo di affetto cristiano, vi prego e vi chiedo con tutto il cuore, tornate sui vostri passi. La Chiesa è disponibile a un percorso di dialogo e di intesa che lo Spirito Santo può rendere possibile e fecondo. Non ci fidiamo del nemico e siamo pronti a intervenire senza dubbio in caso di violazione del cessate il fuoco. Adotteremo le misure e le risposte appropriate e necessarie. Lo ha dichiarato il ministro ad interim della difesa e della logistica delle forze armate iraniano nel corso di un colloquio telefonico con il vice primo ministro e ministro di Stato per gli affari della difesa del Qatar. Le relazioni tra Teheran e Washington affondano le radici in decenni di sfiducia e ripetuti comportamenti ostili, ha aggiunto, ricordando l'importanza del Golfo Persico e dello Stretto di Hormuz nel commercio globale. Il ministro ha affermato: questa regione non dovrebbe essere sfruttata da paesi extraregionali e la presenza di forze straniere non solo non crea sicurezza, ma aumenta anche incomprensioni, sfiducia e insicurezza. I mondiali di calcio oggi scendono in campo la Norvegia e la Francia nei loro 16esimi di finale rispettivamente contro Costa d'Avorio e Svezia. Nella notte italiana sarà poi il turno dei padroni di casa del Messico impegnati contro l'Ecuador. Il primo match in programma alle 19 italiane metterà di fronte gli scandinavi e la nazionale africana. Chi passa agli ottavi troverà il Brasile. Alle 23 italiane toccherà ai transalpini contro la Svezia. La vincente se la vedrà con la sorpresa Paraguay. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: La radio per chi ama gli animali.

Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: sbagliata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: di Avet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 15 e 3 minuti.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'ascolto. Arrestati i quattro presunti esecutori dell'attentato dinamitardo ai danni del giornalista televisivo Sigfrido Ranucci a Pomezia, vicino Roma. I quattro sono gravemente indiziati a vario titolo dei delitti di detenzione, porto in luogo pubblico, uso di ordigno esplosivo, minaccia e danneggiamento aggravati dall'aver agito in più di 5 persone e con modalità di tipo mafioso. In quell'occasione un ordigno veniva fatto deflagrare davanti al cancello dell'abitazione del conduttore di Report, provocando la distruzione delle sue e due autovetture lì parcheggiate, danneggiando il muro perimetrale. Le indagini proseguono per svelare l'identità dei mandanti che hanno commissionato l'attentato. Appello di Papa Leone XIV alle febbriani alla vigilia delle ordinazioni episcopali che la fraternità sacerdotale San Pio X dovrebbe tenere domani in Svizzera. Prevost chiede loro di fermarsi ed evitare così lo scisma. In una lettera datata 29 giugno il pontefice scrive: colmo di affetto cristiano vi prego e vi chiedo con tutto il cuore, tornate sui vostri passi. La Chiesa è disponibile a un percorso di dialogo e di intesa che lo Spirito Santo può rendere possibile e fecondo. Non ci fidiamo del nemico e siamo pronti a intervenire senza dubbio in caso di violazione del cessate il fuoco. Adotteremo le misure e le risposte appropriate e necessarie, lo ha dichiarato il ministro ad interim della difesa e della logistica delle forze armate iraniano nel corso di un colloquio telefonico con il vice primo ministro e ministro di Stato per gli affari della difesa del Qatar. Le relazioni tra Teheran e Washington affondano le radici in decenni di sfiducia e ripetuti comportamenti ostili, ha aggiunto, ricordando l'importanza del Golfo Persico e dello Stretto di Hormuz nel commercio globale. Il ministro ha affermato: questa regione non dovrebbe essere sfruttata da paesi extraregionali e la presenza di forze straniere non solo non crea sicurezza, ma aumenta anche incomprensioni, sfiducia e insicurezza. I mondiali di calcio oggi scendono in campo la Norvegia e la Francia nei loro sedicesimi di finale rispetto contro Costa d'Avorio e Svezia. Nella notte italiana sarà poi il turno dei padroni di casa del Messico impegnati contro l'Ecuador. Il primo match in programma alle 19 italiane metterà di fronte gli scandinavi e la nazionale africana. Chi passa agli ottavi troverà il Brasile. Alle 23 italiane toccherà ai transalpini contro la Svezia. La vincente se la vedrà con la sorpresa Paraguay. Ed è tutto, a più tardi.

0: estetico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biabet.
1: Una singolare indagine compiuta dall'Università della California ha avuto come oggetto la particolare risata delle iene, che viene emessa da questi animali quando stanno per attaccare una possibile preda. Secondo i ricercatori, si tratta di un determinato modo di comunicare col quale

0: Attraverso tale suono è in grado di comprendere chi conta all'interno del gruppo. Parte dei 10 differenti suoni registrati dai ricercatori può trasmettere un messaggio di richiesta d'aiuto. Tale situazione può ad esempio verificarsi quando una iena si trova di fronte ad un leone che vuole sottrarle alla preda. In questo caso diventa fondamentale l'aiuto del branco, che con il suo intervento può anche riuscire a far desistere il leone dalla sua impresa.
1: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 16:01.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'ascolto, appello di Papa Leone XIV alle Febbriani alla vigilia delle ordinazioni episcopali che la fraternità sacerdotale San Pio X dovrebbe tenere domani in Svizzera. Prevost chiede loro di fermarsi ed evitare così lo scisma. In una lettera datata 29 giugno il pontefice scrive: colmo di affetto cristiano vi prego e vi chiedo con tutto il cuore, tornate sui vostri passi, il Signore illumini le vostre coscienze e risvegli i vostri cuori per l'autorità ricevuta da Cristo. Con animo addolorato ma ancora pieno di speranza, sento il dovere di chiedervi di desistere dal vostro intento. L'ordigno fatto esplodere davanti all'abitazione del giornalista Sigfrido Ranucci avrebbe potuto provocare conseguenze ben più gravi, lo sottolinea la GIP di Roma, evidenziando che davanti alla casa erano parcheggiati due veicoli dotati di impianto a gas, la cui deflagrazione non verificatasi per caso fortuito avrebbe potuto determinare conseguenze ulteriormente devastanti. Arrestati 4 presunti

presunti esecutori dell'attentato di Namitardo. I quattro sono gravemente indiziati a vario titolo dei delitti di detenzione, porto in luogo pubblico e uso di ordigno esplosivo, minaccia e danneggiamento aggravati dall'aver agito in più di 5 persone con modalità di tipo mafioso. Le indagini proseguono per svelare l'identità dei mandanti che hanno commissionato l'attentato. I genitori e la vedova di Charlie Kirk saranno presenti all'udienza preliminare sul suo omicidio in programma dal 6 luglio nello stato dello Utah. Sarà la prima volta che la famiglia del fondatore di Turning Point USA si troverà in aula di fronte al presunto assassino Taylor Robinson, 23 anni. Nel corso dell'udienza, che durerà una settimana, l'accusa dovrà dimostrare di avere prove sufficienti per inviare Robinson a processo. Il giovane imputato per l'omicidio aggravato di Kirk, ucciso il 10 settembre con un colpo d'arma da fuoco al collo mentre parlava davanti a migliaia di persone alla Utah Valley University. I pubblici ministeri hanno annunciato che chiederanno la pena di morte in caso di condanna. Tra le prove che intendono presentare figurano analisi forensi, immagini di videosorveglianza, testimonianze, risultati dell'autopsia e presunti messaggi in cui Robinson avrebbe ammesso il delitto. Il tennis, prima vittoria in un torneo dello Slam per Tyra Grant, che approda al secondo turno di Wimbledon, terzo Slam stagionale in corso sui campi in erba dell'All England Lawn Tennis Club. La 18enne romana, numero 172 WTA, promossa dalle qualificazioni nel suo primo main draw Slam, ha battuto per 6-4, 6-2 in appena 66 minuti di partita la britannica Katie Poulter, numero 60 WTA. Ed è tutto, più tardi.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Good Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Vacanze insieme. L'abitudine di portare in vacanza con sé i nostri beniamini è talmente diffusa che è sempre più facile trovare alberghi, villaggi turistici, pensioni, luoghi di accoglienza in genere adeguati allo scopo. È utile prenotare con anticipo per avere la miglior possibilità di scelta. Occorre tener presente che in alcuni hotel gli animali sono benvenuti, ma non è consentito l'accesso al ristorante. Se amate le passeggiate nei boschi, tenete presente che la bella stagione è il periodo della flora e della fauna, che potrebbero incuriosire il vostro cane, ma potrebbero costituire un pericolo per lui, come funghi, rettili o insetti. Se scegliete una meta di mare, preoccupatevi che il vostro cane disponga di una zona fresca e ombreggiata. Se avete sperimentato che ama l'acqua e si bagna volentieri nelle onde del mare, accertatevi che ci siano in zona spiagge che permettono l'accesso agli animali e non dimenticate di sottoporlo ad abbondante doccia di acqua dolce per eliminare il salino che insieme al calore del sole potrebbe recare disturbi al suo mantello.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.

0: Biavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: L'ora esatta di Biavet Group.
1: 17:03.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Sono stati 5 i decessi in Italia nelle ultime 24 ore legati al caldo estremo, a riferirlo il direttore regionale dell'OMS per l'Europa, Hans-Henri Kluge, che descrive un'emergenza in rapido aggravamento con pronti soccorso e servizi di ambulanza sotto forte pressione in diversi paesi europei. L'OMS invita a rafforzare le misure di prevenzione e ha convocato per il prossimo 6 luglio una riunione straordinaria con gli stati dell'Unione Europea per valutare le lezioni apprese dall'attuale ondata di calore e la preparazione alle prossime emergenze. Kluge ricorda inoltre che l'Europa si sta riscaldando a una velocità più che doppia rispetto alla media globale, citando anche il forte aumento delle richieste di soccorso in Francia, Regno Unito e Spagna. Gaza è un disastro, con queste dure parole il patriarca di Gerusalemme dei Latini, il cardinale Pier Battista Pizzaballa, ha descritto la situazione nella striscia dopo la visita della scorsa settimana, intervenendo alla consegna del premio Limes per il dialogo e la pace. Il porporato ha raccontato di città distrutte, con Rafah che non esiste più, e di una popolazione costretta a vivere tra le tende e le fognature, sottolineando anche il grave problema dei topi che, ha riferito, mordono soprattutto i bambini. Pizzaballa ha quindi richiamato l'urgenza di garantire assistenza psicologica qualificata ai minori e alle madri segnati dal conflitto. Provo una grande pena, non riesco a comprendere, ha concluso, esprimendo profonda preoccupazione per la crisi umanitaria in corso. Carmelo Cinturrino, assistente capo della polizia in servizio al commissariato Mecenate di Milano, è accusato dell'omicidio volontario di Abderrahim Mansouri, il 28enne ucciso con un colpo di pistola alla testa il 26 gennaio nel boschetto di Rogoredo, è stato destituito dalla Polizia di Stato. Il provvedimento firmato dal capo della polizia Vittorio Pisani il 20 maggio è stato notificato all'ex agente il 22 maggio nel carcere di San Vittore, dove è detenuto. Il 5 maggio il Tribunale del Riesame aveva respinto le richieste di scarcerazione e di concessione dei domiciliari, confermando la misura della custodia cautelare. Il procuratore generale di Monaco esclude il terrorismo per l'esplosione che ieri ha scosso il Principato, causando il ferimento di 3 persone di nazionalità ucraina, tra i quali l'oligarca Vadim Ermolaev. 2 dei feriti, tra cui l'oligarca stesso, sono in condizioni critiche. Giornata di addii in casa Inter, che ha ufficializzato sul proprio sito internet la separazione da Stefan De Vrij, Matteo Darmian, Francesco Acerbi e Ian Sommer. Tutti in scadenza di contratto oggi 30 giugno. Con il messaggio "è stato bello vincere insieme", il club nerazzurro ha salutato 4 protagonisti del ciclo di successi degli ultimi anni e punti di riferimento all'interno dello spogliatoio. La società non ha avviato trattative concrete per il rinnovo dei rispettivi accordi, fatta eccezione per un confronto con De Vrij, che non ha però portato a un'intesa. È tutto, grazie dell'ascolto.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma

Una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Adottare un pappagallo è un'esperienza straordinaria perché permette di creare un'amicizia unica ed intensissima con un animale per molti aspetti molto simile a noi. La gabbia che accoglierà il nostro amico pappagallo dovrà essere spaziosa, prodotta con materiali non tossici e che non si scrostino. Il fondo della pappagalliera dovrà essere fornito di griglia che separi il pappagallo dalle proprie feci e sotto la griglia è sufficiente mettere un foglio di carta di giornale da cambiare ogni giorno. I posatoi sono molto importanti. Devono essere di diverso diametro e sezione, ad esempio uno a sezione rettangolare ed uno a sezione sferica. In questo modo il pappagallo può allenare zampe e dita. In natura i rami non sono tutti uguali. I posatoi devono essere tra loro sfasati in modo che l'animale non possa defecare su quello sottostante stando su quello sopra. I posatoi devono essere posizionati sufficientemente lontani dalle pareti della gabbia per evitare che la coda si rovini sulle sbarre. Le ciotole dell'acqua e del cibo devono essere in acciaio inossidabile e devono essere messe in alto in modo che i volatili non possano sporcarle. Giochi e trespoli sono molto graditi ai pappagalli. Anche legnetti freschi con le foglie di piante non tossiche sono un ottimo diversivo per i nostri pappagalli. Il pappagallo deve uscire dalla gabbia ogni giorno in nostra presenza per volare libero, giocare con noi e stabilire un corretto rapporto. I pappagalli amano lavarsi spesso e gli va fornita questa possibilità. I pappagalli hanno esigenze diverse per le diverse specie. Un veterinario specializzato nella cura di questi animali saprà fornirci tutte le informazioni sull'alimentazione e sulle profilassi da seguire per garantire che il nostro amico sia sempre in ottima forma. Fate visitare il vostro pappagallo almeno una o due volte all'anno ed eseguite periodicamente un controllo delle feci per scongiurare la presenza di parassiti.
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.
3: Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe.

0: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 18 e 2 minuti.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Sono stati 5 i decessi in Italia nelle ultime 24 ore legati al caldo estremo, a riferirlo il direttore regionale dell'OMS per l'Europa, Hans-Henri Kluge, che descrive un'emergenza in rapido aggravamento con pronti soccorso e servizi di ambulanza sotto forte pressione in diversi paesi europei. L'OMS invita a rafforzare le misure di prevenzione e ha convocato per il prossimo 6 luglio una riunione straordinaria con gli Stati dell'Unione Europea per valutare le lezioni apprese dall'attuale ondata di calore e la preparazione alle prossime emergenze. Kluge ricorda inoltre che l'Europa si sta riscaldando a una velocità più che doppia rispetto alla media globale, citando anche il forte aumento delle richieste di soccorso in Francia, Regno Unito e Spagna. Gaza è un disastro. Con queste dure parole il patriarca di Gerusalemme dei Latini, il cardinale Pier Battista Pizzaballa, ha descritto la situazione nella striscia dopo la visita della scorsa settimana, intervenendo alla consegna del premio Limes per il dialogo e la pace. Il porporato ha raccontato di città distrutte, con Rafah che non esiste più, e di una popolazione costretta a vivere tra le tende e le fognature, sottolineando anche il grave problema dei topi che, ha riferito, mordono soprattutto i bambini. Pizzaballa ha quindi richiamato l'urgenza di garantire assistenza psicologica qualificata ai minori e alle madri segnati dal

conflitto. Provo una grande pena, non riesco a comprendere, ha concluso, esprimendo profonda preoccupazione per la crisi umanitaria in corso. Carmelo Cinturrino, assistente capo della polizia in servizio al commissariato Mecenate di Milano, è accusato dell'omicidio volontario di Abderrahim Mansouri, il 28enne ucciso con un colpo di pistola alla testa il 26 gennaio nel boschetto di Rogoredo, è stato destituito dalla Polizia di Stato. Il provvedimento firmato dal capo della polizia Vittorio Pisani il 20 maggio è stato notificato all'ex agente il 22 maggio nel carcere di San Vittore, dove è detenuto. Il 5 maggio il Tribunale del Riesame aveva respinto le richieste di scarcerazione e di concessione dei domiciliari, confermando la misura della custodia cautelare. Il procuratore generale di Monaco esclude il terrorismo per l'esplosione che ieri ha scosso il Principato, causando il ferimento di 3 persone di nazionalità ucraina, tra i quali l'oligarca Vadim Ermolaev. 2 dei feriti, tra cui l'oligarca stesso, sono in condizioni critiche. Giornata di addii in casa Inter, che ha ufficializzato sul proprio sito internet la separazione da Stefan De Vrij, Matteo Darmian, Francesco Acerbi e Ian Sommer, tutti in scadenza di contratto oggi 30 giugno. Con il messaggio "è stato bello vincere insieme", il club nerazzurro ha salutato 4 protagonisti del ciclo di successi degli ultimi anni e punti di riferimento all'interno dello spogliatoio. La società non ha avviato trattative concrete per il rinnovo dei rispettivi accordi, fatta eccezione per un confronto con De Vrij, che non ha però portato a un'intesa. È tutto, grazie dell'ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: su Radio Biavet, Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: A partire dal mese di marzo può iniziare la muta del gatto e ci possiamo ritrovare con più pelo del solito in giro per casa. Ovvero il cambiamento stagionale del pelo del gatto avviene in due separati periodi dell'anno. All'arrivo dell'autunno e in primavera per preparare il manto ai caldi estivi. La vita in appartamento, il riscaldamento degli ambienti in cui vive, hanno portato a sensibili influenze sulla muta del gatto, che si verifica soprattutto nei mesi di marzo, aprile e maggio. Per molti gatti questo periodo può ampliarsi e giungere sino ai mesi estivi. È consigliabile prepararci all'evento ricorrendo ad alcuni accorgimenti. Prima di tutto sarà opportuno spazzolare il gatto almeno due volte la settimana per una decina di minuti, e se possibile anche di più, specie nel caso di razze a pelo lungo come i gatti persiani. Molti gatti amano essere spazzolati e questo costituisce un momento di importante quotidianità fra l'animale e i suoi familiari. Per ovviare al rischio che il nostro micio, spazzolandosi autonomamente con la lingua e quindi ingerendo il suo pelo, possa avere dei disturbi allo stomaco, lo aiuteremo procurandogli dell'erba gatta o delle particolari paste alle maltodestrine. Eviteremo così che pericolosi boli di pelo si formino all'interno dell'apparato digerente, favorendone una naturale eliminazione.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

Metti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Etico, dinamico, innovativo. Via Vet Group. Veterinari per i tuoi migliori amici. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

sentirti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 19:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Sono stati 5 i decessi in Italia nelle ultime 24 ore legati al caldo estremo. A riferirlo il direttore regionale dell'OMS per l'Europa, Hans-Henri Kluge, che descrive un'emergenza in rapido aggravamento con pronti soccorso e servizi di ambulanza sotto forte pressione in diversi paesi europei. L'OMS invita a rafforzare le misure di prevenzione e ha convocato per il prossimo 6 luglio una riunione straordinaria con gli Stati dell'Unione Europea per valutare le lezioni apprese dall'attuale ondata di calore e la preparazione alle prossime emergenze. Andiamo ora negli Stati Uniti. Duro colpo per Donald Trump dalla Corte Suprema. Con una sentenza destinata a segnare la seconda presidenza di Trump, i giudici hanno bocciato il tentativo di abolire lo ius soli per i figli degli immigrati senza documenti o con visto temporaneo, dichiarando incostituzionale il decreto esecutivo firmato da Trump nel suo primo giorno di ritorno alla Casa Bianca. Il procuratore generale di Monaco, Stéphane Thibault, ha escluso che l'esplosione avvenuta lunedì sera nel Principato, nella quale sono rimasti feriti l'oligarca ucraino Vadim Ermolaev, la moglie e il figlio tredicenne, possa essere classificata come un atto di terrorismo. Secondo i media francesi e fonti delle forze dell'ordine ucraine citate da Ukrainska Pravda, la donna ha riportato gravissime ferite e ha subito l'amputazione di entrambe le gambe in un ospedale di Nizza ed è in pericolo di vita. Ermolaev, destinatario di sanzioni decise dal Consiglio di Sicurezza di Kiev nel dicembre 2023, avrebbe riportato ustioni e ferite da schegge, ma non sarebbe in pericolo di vita, mentre il figlio avrebbe riportato lesioni lievi. Proseguono intanto le indagini per chiarire le cause e la matrice dell'esplosione. Chiesa cattolica in subbuglio, appello di Papa Leone XIV ai lefebriani in vista delle ordinazioni episcopali senza mandato pontificio che la fraternità sacerdotale San Pio X intende tenere in Svizzera. Una mossa che porterebbe allo scisma da Roma. Appello del Papa a fermarsi, dall'altra parte la volontà dei lefebriani di continuare e andare avanti. Carmelo Cinturrino, assistente capo della polizia in servizio al commissariato Mecenate di Milano, è accusato dell'omicidio volontario di Abderrahim Mansouri, il 28enne ucciso con un colpo di pistola alla testa il 26 gennaio nel boschetto di Rogoredo, è stato destituito dalla Polizia di Stato. Il provvedimento firmato dal capo della polizia Vittorio Pisani il 20 maggio è stato notificato all'ex agente il 22 maggio nel carcere di San Vittore, dove è detenuto. Il 5 maggio il Tribunale del Riesame aveva respinto le richieste di scarcerazione e di concessione dei domiciliari, confermando la misura della custodia cautelare. Anche lo sport: sconfitta all'esordio a Wimbledon, terzo slam della stagione per Matteo Arnaldi, eliminato in 4 set dal francese Alice. Nel tabellone femminile vanno avanti invece Paolini e la giovane Grant. È tutto, grazie dell'ascolto.
3: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Anche a loro piace Radio Biavet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 20 e un minuto.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Sono stati 5 i decessi in Italia nelle ultime 24 ore legati al caldo estremo, a riferirlo il direttore regionale dell'OMS per l'Europa, Hans-Henri Kluge, che descrive un'emergenza in rapido aggravamento con pronti soccorso e servizi di ambulanza sotto forte pressione in diversi paesi europei. L'OMS invita a rafforzare le misure di prevenzione e ha convocato per il prossimo 6 luglio una riunione straordinaria con gli Stati dell'Unione Europea per valutare le lezioni apprese dall'attuale ondata di calore e la preparazione alle prossime emergenze. Andiamo ora negli Stati Uniti. Duro colpo per Donald Trump dalla Corte Suprema. Con una sentenza destinata a segnare la seconda presidenza di Trump, i giudici hanno bocciato il tentativo di abolire lo ius soli per i figli degli immigrati senza documenti e o con visto temporaneo, dichiarando incostituzionale il decreto esecutivo firmato da Trump nel suo primo giorno di ritorno alla Casa Bianca. Il procuratore generale di Monaco, Stéphane Thibault, ha escluso che l'esplosione avvenuta lunedì sera nel Principato, nella quale sono rimasti feriti l'oligarca ucraino Vadim Ermolaev, la moglie e il figlio tredicenne, possa essere classificata come un atto di terrorismo. Secondo i media francesi e fonti delle forze dell'ordine ucraine citate da Ukrainska Pravda, la donna ha riportato gravissime ferite e ha subito l'amputazione di entrambe le gambe in un ospedale di Nizza ed è in pericolo di vita. Ermolaev, destinatario di sanzioni decise dal Consiglio di sicurezza di Kiev nel dicembre 2023, avrebbe riportato ustioni e ferite da schegge, ma non sarebbe in pericolo di vita, mentre il figlio avrebbe riportato lesioni lievi. Proseguono intanto le indagini per chiarire le cause e la matrice dell'esplosione. Chiesa cattolica in subbuglio, appello di Papa Leone XIV ai lefebriani in vista delle ordinazioni episcopali senza mandato pontificio che la fraternità sacerdotale San Pio X intende tenere in Svizzera, una mossa che porterebbe allo scisma da Roma. Appello del Papa a fermarsi, dall'altra parte la volontà dei lefebriani di continuare e andare avanti. Carmelo Cinturrino, assistente capo della polizia in servizio al commissariato Mecenate di Milano, è accusato dell'omicidio volontario di Abderrahim Mansouri, il 28enne ucciso con un colpo di pistola alla testa il 26 gennaio nel boschetto di Rogoredo, è stato destituito dalla Polizia di Stato. Il provvedimento firmato dal capo della polizia Vittorio Pisani il 20 maggio è stato notificato all'ex agente il 22 maggio nel carcere di San Vittore, dove è detenuto. Il 5 maggio il tribunale del riesame aveva respinto le richieste di scarcerazione e di concessione dei domiciliari, confermando la misura della custodia cautelare. Anche lo sport: sconfitta all'esordio a Wimbledon, terzo slam della stagione per Matteo Arnaldi, eliminato in 4 set dal francese Alice. Nel tabellone femminile vanno avanti invece Paolini e la giovane Grant. È tutto, grazie dell'ascolto.

0: gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Il gatto e i pericoli in casa. Il gatto può andare incontro a pericoli anche tra le mura domestiche. Agili e vivaci, i nostri amici sono curiosi di tutto, tanto da cacciarsi talora in situazioni che possono essere loro addirittura fatali. Spesso la prima impresa del micio appena giunto nella sua nuova casa è l'arrampicata delle tende. Tuffandosi o cadendo dall'alto, può provocarsi delle lesioni ossee o articolari. Davanzali, cornicioni, ringhiere e stenditoi risultano irresistibili per la stragrande maggioranza di felini domestici. I gatti sono dotati di capacità funambolesche, ma tutto ha un limite, per cui una caduta soprattutto da una determinata altezza può avere serie conseguenze. Le cucine dotate di piano cottura in continuità con gli altri mobili possono costituire un pericolo quando le pentole sono sul fuoco e provocare ustioni. I cuccioli di gatto, inoltre, sono attratti dai cavi elettrici che possono mordicchiare con rischi certamente non indifferenti. Teniamo inoltre presente che è possibile che inavvertitamente il gatto possa far cadere da un balcone o da un terrazzo un vaso di fiori. È utile stipulare una polizza assicurativa a casa che comprenda anche i rischi derivanti dalla presenza di animali domestici all'interno dell'abitazione.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: BioVet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa BioVet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Il gradimento per il coniglio da compagnia è in costante aumento. Questo è dovuto alla sua bellezza, alla relativa semplicità gestionale, ma soprattutto al suo carattere socievole, affettuoso ed intelligente. Per apprezzare appieno queste caratteristiche, però, dobbiamo conoscere bene cosa differenzia il coniglio dagli animali da compagnia tradizionali come cani.

0: e gatto. Il coniglio è una preda, il cane e gatto sono dei predatori. Per questo, il coniglio sembra sempre molto pauroso e riluttante, vive nel terrore di essere mangiato. Per diventare a tutti gli effetti parte del branco del coniglio e quindi suoi amici, dobbiamo interpretare correttamente i messaggi che lui ci manda e non forzare mai il contatto se lui non lo desidera. Alcuni segnali caratteristici del coniglio nano possono permettere al suo proprietario di conoscerlo meglio. Il corpo sollevato da terra, con coda portata orizzontalmente, ad esempio, è indice di nervosismo e attenzione. Quando il coniglio si sdraia con le zampe distese, è il momento del riposo e significa che non vuole essere disturbato. Dei piccoli colpetti con il muso sulla mano indicano invece richiesta di attenzione e rappresentano un segnale di saluto. Appena arrivato in un nuovo ambiente, comunque, è bene lasciarlo ambientare qualche giorno prima di manipolarlo. Se si vuole coccolare il coniglio, sediamoci per terra ed aspettiamo che sia lui che ci venga in braccio, porgendogli delle leccornie dalle nostre mani. Ci sono poi delle stranezze solo apparenti. Può capitare di osservare il coniglio che ingerisce le proprie feci. Ciò è dovuto ad una particolarità dell'intestino ed è un comportamento importante per assicurare all'animale un apporto adeguato di vitamine.
1: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.
2: Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Il giusto mix. Miscela esclusiva di sonorità senza confini. Questa è Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Qualità, professionalità, eccellenza. Via Vet Group, uno stile di lavoro.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Feel my heart race, the clock ticks on, 'cause before you know

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: BioVet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa BioVet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: The only thing that helps is dust. Just stay away from you. Poison to my heart.
1: Il giusto mix. Miscela esclusiva di sonorità senza confini. Questa.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.